0: yani.
1: Yapira tata kondo mnja.
0: Kaupata manzi
2: pata si. Tata zele.
0: Pata manzi. My God. Pata manzi. Pata manzi. Tata batu. Jesus. Spirit of the living God.
2: Ruka tana
0: pasete. Ruka tana pasete. Ruka tana pasete. Ruka tana pasete. Eka manga ya tata. Ruka tana pasete.
2: We pray in Jesus Christ.
0: Tata. 10x.